0: venio.
1: Amore suscrescente,
0: a videre mio.
1: Abuso proprio tenio,
0: fidusi nefabili, spesa